dallo stupore oppresso l'ignoto incanto e proprio va ricerca in van se stesso, se stesso non riprovo.